0: current time now, Kunti Hini so hard. Kunti Hini.
1: No, it hard. No, it hard.
0: Kunti Hini.
1: No, it hard. Bam bam. Chiki bam bam. Chiki bam bam.
0: Hey. Chiki bam.